nera mon come un panno un camentotto, camentotto, camentotto. Ning yapta, goku corrupti ni kama mera sumu herera pa. We met tare hatare tarapamni, we ren ni tapamni tat. Tu vi merap, we kat kururapa kup, Tu yaram bra. Angat soro tapteni uwe kupeneni neri kapungat sorunga. Hup na vukati totni. Mere pang tire sangira pang dira sangu. Tam ta wakam dira tap di watap. Wakam di watam deb nyuku. Tu ni tap tu. Uklundu, uklundu, uklundu, a memora te wa masana, memora te wa masana, tene sobre tapteni, stora te wanta. Puetan guanta, wape ho wase wa no ya kukure ki ambam dire sa, nuye, kure, kure te santeramo, e nuye kante santeramo, kundu, uklundu, nungara sonu, sobre tapteni ke kwasun. What they want, passi. Passi, wantirera mai tiny wakura ten. Yenatampa, nininkip krum karai ten with high knee. Nem crini, metura. Imonu toku, riki masura. Metu nako toka tutu. Tamo kakunda mikuno, tamo kumati makukumata, tamo.

Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, terra. Parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Sole, parla. Sole, parla. Io vedo. Dove ti trovo? Dove ti trovo? Dove ti trovo? Dove ti trovo? Dove ti trovo? Dove ti trovo?

0: Beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato, soli mio, beato, oh beato, digala mi, beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato, soli mio, beato, oh beato, digala mi, beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato, adesso, adesso, oh Maria, beato, oh beato, non utina gondine, beato, oh beato, soli mio, beato, oh beato, digala mi, beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato.
1: That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh, my.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo.